notte e giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, barbaniere, vi da vino, vino, no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando.

equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto mi

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso la vanità, la recita, la recita, la recita, la recita. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,